ho bucato un mese per fare in un'altra un gruppo di io si chiama a quel gruppo della mia storia ma non si ma non si ma